voi tutti a me contro venite tutti contro me. Ebbene, io piango. Vallo.